0: Hi, Ballarat. This is Casa Italia, the Italian show of Voice FM 99.9.
1: Ciao, Ballarat. Questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM 99.9.
2: Buonasera Ballarat, buonasera Australia, sono le 19 un minuto, quasi due minuti, del 25 maggio 2026. Puntuale ogni lunedì da queste parti va in onda Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM 99.9 da Ballarat, Victoria. Come sempre in studio Giuliano Petrarulo, la vostra voce a Ballarat. Insieme a me c'è la precisione svizzera di Lauren Seidel alla regia.
3: Buonasera Giuliano, buonasera Ballarat, buonasera a tutti.
2: Ma questa sera noi non siamo soli in studio perché abbiamo un ospite, Marino Maciocco. Buonasera Marino.
4: Buonasera Giuliano e Lauren e buonasera Ballarat. Sono contento di essere invitato e sì, molto contento.
3: Benissimo. Siamo contenti che ci sei.
2: Siamo contenti.
4: Grazie, grazie. L'amore si sente nel studio, l'amore.
2: Allora, questa sera abbiamo una puntata piena. Partiamo con alcune interviste che abbiamo fatto venerdì scorso al Big Design Market a Melbourne. Ne avremo solo un paio delle quattro, le prime due, perché per altri impegni dobbiamo iniziare il nostro collegamento con Roma alle 19.30, quindi mandiamo in onda le prime due interviste del Big Design Market. Poi abbiamo in collegamento da Roma la dottoressa Grazia Barberio dell'Enea, con cui parleremo di economia circolare. Al termine dell'intervista manderemo le altre due interviste del Big Design Market. Vi ricordo che potete ascoltarci sui 99.9 di Voice FM, in alternativa anche in streaming, via sito di Voice FM. Oppure potete usare piattaforme alternative come iHeartRadio oppure Community Radio Plus. Comunque trovate tutti i riferimenti sulla nostra pagina Facebook, che è Casa Italia Ballarat. Dunque, per contattarci potete inviare un messaggio al numero 043-799-6248, ve lo ripeto, 043-799-6248. Per i temerari da oltreoceano bisogna fare il prefisso 0061. Potete in alternativa mandarci una email scrivendo a casaitaliaballarat@gmail.com e come al solito nel suo perfetto inglese ce lo ripete Lauren.
3: Oh, grazie Giuliano. So, if you'd like to get in contact with us while we're on air or after, you can send us a message to the Voice FM text line 0437 996 248. 0437 996 248. You can send us a message and we'll receive that while we're already on air. Or if you'd like to, you can also contact us via our Facebook page, Casa Italia Ballarat, or you can send us an email at Casa Italia Ballarat, all one word, at gmail.com. Grazie, Giuliano.
2: Prego, possiamo procedere.
3: Ok, andiamo.
2: Andiamo.
5: I love Casa.

0: Venerdì scorso eravamo al The Big Design Market in Melbourne e io e Lauren, e come al solito cerchiamo di raccogliere voci e sapere qualcosa di più di persone italiane oppure di seconda generazione legate in qualsiasi modo all'Italia. Così quando uno parla di design lì proprio all'exhibition, uno non si aspetta di trovare del cibo, addirittura la burrata, ma il cibo è design? Io direi di sì se lo trasforma da un prodotto primario in qualcosa di diverso, che ha un suo stile, ha una nuova identità unica. Quindi la burrata, che è già un prodotto complesso, frutto di una lavorazione a monte, poi viene utilizzata da qualcuno che la trasforma in qualcosa di nuovo. Questo qualcuno che abbiamo incontrato è Dario di Ugo Burrata Bar, che sentiamo in questo momento.
1: Ciao, questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.
0: Big Design Market Melbourne. Siamo con Ugo, il business, e invece stiamo parlando con
2: Dario Di Clerico.
0: Ok, che arriva dall'Abruzzo.
2: Sì.
0: Quanti anni fa?
2: Sei arrivato qui? 16 anni fa.
0: 16 anni fa. Yes. Hai iniziato subito questa attività o hai fatto altri lavori?
2: No, io ho sempre fatto il cuoco, quindi ho sempre cucinato nella mia vita e questa è un'evoluzione di quello che facciamo, sì.
0: Allora, il design di Ugo è la burrata, perché è quello il tema, no? Ci vuoi spiegare un po'?
2: Beh, la burrata è un formaggio che al momento è molto in voga. Noi siamo fortunati che siamo in business con i ragazzi di Dez Amore Cheese, e allora, siccome abbiamo burrata in grandi quantità, abbiamo cercato di fare un business verticale.
0: La burrata è prodotta in Australia?
2: Sì, è prodotta a Thomastown, sì, a 40 minuti da qua.
0: Quindi qualità italiana o qualità australiana?
2: Qualità italiana con latte australiano, quindi certo. due ottime qualità.
0: Sì, sì. Certamente il latte australiano è di buona qualità.
2: Ottima qualità, sì.
0: Infatti parlavamo anche del burro prima.
2: Stessa cosa, stessa idea. Sì.
0: Senti, siete qui, ma fate anche altri mercati o...?
2: Sì, noi abbiamo
0: un negozio fisso.
2: Un negozio fisso al South Melbourne Market, poi abbiamo un business di cannoli. E poi facciamo tutti gli eventi ovunque dove possiamo cucinare un po', andiamo. Mm-hmm. Sì.
0: Okay. Va bene, noi poi dopo metteremo tutti i riferimenti sulla nostra pagina Facebook del programma, che si chiama Casa Italia, su Voice FM 99.9 da Ballarat, lo ricordiamo. Ci puoi anche ascoltare volendo,
2: sì,
0: e quando ti mando i riferimenti ci dai l'amicizia su Facebook perché ci farebbe piacere.
2: Volentieri.
0: Va bene, allora salutiamo
2: Dario
0: e lo ringraziamo per questa intervista e speriamo di rivederci presto.
2: Ci vediamo a Ballarat.
0: A Ballarat, bravo. E per caso vieni da quelle parti ogni tanto?
2: Sì, facciamo eventi anche da quei lati, sì.
0: Ecco, allora parliamo all'Associazione degli Italiani di Ballarat.
2: Come no, volentieri.
0: Va bene, grazie mille allora, buona giornata a voi,
2: ciao.
0: Rieccoci in studio con Marino e Lauren. Allora, abbiamo ascoltato Dario della sua Ugo Burrata Bar, e allora stavamo parlando prima durante l'intervista, e qui in studio stavamo parlando con Marino, che è uno chef di professione, professionista. Marino, tu la burrata come la usi? Una ricetta facile da fare al volo?
3: So Giuliano, look, I would have to say that burrata is a very delicate cheese, it's a very delicate product, not to overcomplicate it. So in other words, very few very good ingredients to enjoy and appreciate something that is very delicate. So in my opinion, the traditional famous caprese salad. Oh. So in other words, really nice, if possible, homegrown tomato,
0: sí,
3: fresh basil leaves, burrata, and very, very, very good extra virgin olive oil.
0: Quindi tu dici, più restiamo sul semplice, meglio è.
3: Absolutely. I mean, the burrata is originally from Puglia. It has a very silky, sweet taste as far as cheeses go. And why complicate something if you're not going to appreciate what the cheese really is?
0: Senti, siccome in Italia è vietato dalla legge abbinare il formaggio con il pesce, no, ma essendo un sapore così delicato, sì, potrebbe essere al limite un tipo di formaggio fresco utilizzabile con il pesce?
3: Guarda, io nelle mie esperienze non ho mai provato a usare la burrata con il pesce. Direi magari con una specie di antipasto, mm-hmm, da fianco, magari si potrebbe fare, sì, come no. Però la burrata, secondo mia opinione, è una cosa proprio molto delicata.
0: Certo.
4: Ma è fatto con il latte del...
0: della
4: di mucca?
3: Di mucca, o... sì. Sì. Sì, sì, sì, sì, di mucca.
0: Sì, sì, sì.
4: Ah,
0: infatti.
4: Okay.
3: Sì, sì, sì.
0: Va bene, adesso noi facciamo una pausa, poi torniamo a parlare con i nostri ospiti. E Lauren, adesso cosa ci ascoltiamo per restare in tema?
4: Da mangiare, vero? Sì. Ok, la tagliatelle di nonna Pina. Oh. Ma chi è nonna Pina?
0: Non lo sappiamo, però è un famoso successo di una canzone per bambini dello Zecchino d'Oro.
4: Ok, andiamo.

0: Bentornati a Casa Italia con Giuliano, Loren alla regia e il nostro ospite Marino. Allora, quante volte ci chiediamo dove buttare i rifiuti che produciamo e se sia utile e giusto metterli nei bidoni del riciclo o meno, no? Ce lo chiediamo qualche volta, anche qui in Australia. Quante volte abbiamo pensato se buttare via qualche oggetto elettrico, elettronico, no? Che invece potevamo far riparare. Quante volte abbiamo pensato che perché questo elettrodomestico è durato così poco? Non ci sono più le mezze stagioni e neanche gli elettrodomestici di una volta, no? Allora, per parlarci di questo, ma di tanto altro, abbiamo ospite da Roma, in collegamento telefonico, la dottoressa Grazia Barberio, che è ricercatrice per l'ENEA dal 2005, se non sbaglio. Buongiorno Grazia, benvenuta a Casa Italia.
1: Buongiorno, buongiorno Giuliano, grazie dell'invito, è un vero piacere ed un onore essere con voi stamattina.
0: È un piacere per noi. Poi abbiamo dato un'occhiata anche al vostro sito e ci avete fatto una presentazione grafica incredibile. Il grafico sì. Ci ha perso un po' di tempo. Molto bello, lo abbiamo ripostato. Allora, dunque, attualmente, se sbaglio poi mi correggi, sei responsabile della sezione di supporto al coordinamento delle attività sull'economia circolare del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali ENEA. Poi ci spieghi che cos'è l'ENEA al nostro pubblico, lo spieghi. Sei esperta di studi di valutazione di sostenibilità ambientale e sei responsabile del coordinamento tecnico dell'ICESP, che poi ci dirai che cos'è, sia dei progetti nazionali che europei. Ho detto giusto o ho sbagliato qualcosa?
1: Hai studiato, bravissimo. Scherzo. No, davvero. E come dicevo, è stato per noi un piacere ricevere questo invito, infatti anche i miei collaboratori si sono attivati per divulgare la notizia e quindi anche il post che avete visto, e ringrazio differita, insomma, a tutti coloro che hanno contribuito a questa realizzazione. E come hai detto giustamente, io lavoro in ENEA, che è l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico e Sostenibile. E questa agenzia ha una connotazione davvero unica, in quanto noi possediamo 14 centri di ricerca situati in tutto il territorio italiano, più altri uffici presenti a livello territoriale, e ne abbiamo anche uno a Bruxelles, proprio per poter, diciamo, essere un avamposto rispetto alle politiche di carattere europeo. E questa è una nostra peculiarità, proprio perché riusciamo quindi a cogliere le esigenze dei territori. E l'ENEA è suddivisa in 4 dipartimenti e io appunto appartengo al Dipartimento di Sostenibilità, Circolarità e Adattamento al Cambiamento Climatico dei Sistemi Produttivi e Territoriali. Quindi gli altri 3 dipartimenti sono invece l'Unità per l'Efficienza Energetica, le Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili e il Nucleare. L'ENEA conta 2.250 ricercatori, quindi è davvero una struttura che agisce a livello multidisciplinare sui diversi settori. Nel nostro dipartimento quello che facciamo è proprio di supportare la competitività dei sistemi produttivi e quindi essere di supporto anche per la transizione ecologica del paese. Siamo di supporto ai ministeri, siamo di supporto alle imprese e all'intera comunità. E l'approccio che ci contraddistingue è un approccio multidisciplinare, quindi ricercatori e tecnologi collaborano sulle diverse tematiche, ospitiamo anche assegni di ricerca, tesisti, dottorati e borsisti, quindi c'è anche una bella forchetta di tipo generazionale che è proprio la linfa poi anche per rinnovare tutte le azioni di innovazione e di ricerca. E cito soltanto alcuni dei campi in cui siamo specializzati come attività di ricerca, che sono per esempio l'economia circolare, che sarà la tematica che porteremo avanti in questa nostra chiacchierata, l'adattamento e mitigazione al cambiamento climatico, il capitale naturale e il turismo sostenibile, le filiere e i sistemi agroalimentari sostenibili, le materie prime critiche, la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale, le tecnologie e i materiali innovativi per l'industria manifatturiera, il controllo della qualità dell'aria e degli impatti antropici, le biotecnologie e poi tutta una parte dedicata proprio alle città sostenibili, circolari, la rigenerazione urbana e l'innovazione sociale. Ecco, questi sono tutti temi che rientrano nel dibattimento di cui faccio parte.
0: Ecco, quindi è un ventaglio veramente ampio di tematiche, no? Coprite veramente, si può dire, tutto, perché non vi fermate soltanto ad alcuni aspetti, ma insomma avete contribuite alla conoscenza in, diciamo, ecco, come dicevi tu, in maniera multidisciplinare. Senti, e invece l'ICESP che cos'è? Ce lo vuoi spiegare?
1: Esatto, quindi queste sono, che vi ho annunciato sono le tematiche di attività di ricerca e di innovazione che portiamo avanti in Enea. E dal 2017, come una delle 54 azioni del piano europeo per l'economia circolare, è stata istituita una piattaforma di stakeholder coinvolti, insomma, nelle azioni di economia circolare a livello europeo che si chiama ECES, quindi European Circular Economy Stakeholder Platform. E l'Enea è stato selezionato come unico attore italiano nell'ambito di un coordination group a livello europeo. E pertanto ha ricevuto, diciamo, un mandato di creare una sorta di hub, una piattaforma mirror italiana che noi abbiamo fatto nascere come Enea, l'abbiamo promossa, diciamo, a livello italiano nel 2018, appunto la ICESP, ovvero la Italian Circular Economy Stakeholder Platform. Quindi questa è una piattaforma che riunisce diversi attori. Siamo nati nel 2018 con 18 organizzazioni. Al momento ne contiamo circa 200, quindi diciamo negli anni c'è stato un interesse crescente, un maggiore coinvolgimento sulle diverse tematiche che poi andremo insomma a sviluppare meglio. Questo proprio perché il dialogo tra gli attori e la comunicazione, nonché il coinvolgimento nel raggiungimento degli obiettivi, delle politiche o a supporto delle politiche stesse, è visto come diciamo prioritario a livello di comunicazioni che circolano in Europa. E devo dire la risposta italiana è stata molto buona.
0: Ecco, sembrerebbe proprio di sì. Va bene, noi facciamo una piccola pausa e poi ci ritroviamo fra qualche minuto per parlare ancora di economia circolare.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai la vita. Che passa, che passa. Che sia benedetta

0: Bentornati in studio con Giuliano, Loren alla regia, il nostro ospite Marino. Stiamo parlando e siamo in collegamento con la dottoressa Grazia Barberio dell'Enea e dell'ICESP. E proprio di ICESP ci stava parlando prima e forse vuole aggiungere qualcosa, vero Grazia?
1: Sì, grazie. Appunto, ho introdotto il perché è nata questa piattaforma a livello italiano e diciamo, i numeri di crescita che ci hanno visti coinvolti. E, come vi dicevo, siamo partiti con 18 organizzazioni. Al momento noi abbiamo circa 200 organizzazioni per un totale però di oltre 400 partecipanti, quindi alcune organizzazioni partecipano anche con più di un partecipante. E chi sono queste organizzazioni che fanno parte di ICESP? Noi abbiamo applicato il modello della quadrupla elica proprio per favorire il confronto, il dialogo e anche l'evidenza di quelle che possono essere i gap e quelle che possono essere le soluzioni di un modello di attuazione della transizione verso l'economia circolare. Quadrupla elica significa che le organizzazioni fanno parte di quattro categorie. Le categorie appunto sono le istituzioni, la pubblica amministrazione, sia quella centrale che locale, quindi dai ministeri fino alle regioni e poi ai comuni. Le imprese e le associazioni di categorie, e queste sono più del 50%, quindi la maggior parte dei partecipanti a ICESP sono proprio imprese. Poi abbiamo il mondo della formazione, della ricerca, dell'innovazione, quindi università, centri di ricerca, fondazioni, e poi cittadini e terzo settore, e questo è anche un dato interessante proprio perché andando ad agire sul territorio, l'economia agisce sui territori proprio per restituire ricchezza ai territori, è interessante che ci siano proprio i rappresentanti poi anche di questi territori, associazioni di consumatori e altre appunto organizzazioni che agiscono a livello territoriale. Quali sono gli obiettivi quindi che ci poniamo in ICESP? Abbiamo sposato gli stessi obiettivi della piattaforma europea, che sono il dialogo multi-stakeholder, e quindi attiviamo delle consultazioni di tutti questi partecipanti di cui insomma vi ho dato qualche numero per dare la dimensione, e li attiviamo su determinate tematiche che per noi sono prioritarie e strategiche. E quindi tutta la piattaforma decide annualmente su quali tematiche andare ad investire l'anno successivo, nei due anni successivi. Le tematiche che sono state quindi approvate e portate avanti nel 2025 e nel 2026 sono 5 e sono ecodesign, materie prime critiche, biotecnologie circolari, città e territori circolari ed economia circolare e cambiamenti climatici. E quindi attiviamo queste consultazioni attraverso quindi delle riunioni, attraverso la redazione di report, attraverso dei questionari, attraverso dei workshop, e sono momenti di incontro, di scambio, di formazione e di informazione molto importanti e molto seguiti. E proprio il 25 marzo di quest'anno abbiamo tenuto la conferenza annuale. Il tema della conferenza annuale è stato come le buone pratiche possono in realtà essere il motore della transizione. Quindi arrivo al secondo pilastro, quindi secondo obiettivo, seconda challenge che ci poniamo in ICESP, ovvero la mappatura delle buone pratiche. E riteniamo che la mappatura delle buone pratiche sia molto importante perché dà la possibilità poi di conoscere le buone pratiche e anche di poterle replicare le buone pratiche su diversi territori, su diversi segmenti di tipo di filiera, catena di valore, filiera industriale, è motore per attuare la transizione circolare. Il terzo pilastro è proprio la diffusione della conoscenza, quindi sia la comunicazione di quelli che sono i risultati di ICESP stesso, ma proprio la diffusione attraverso la formazione e informazione. E per quanto riguarda le buone pratiche, ci tengo a dire che sul nostro sito abbiamo creato un database delle buone pratiche, un database completamente fruibile gratuitamente, attraverso cui si possono quindi consultare e ricercare le buone pratiche italiane. Noi mappiamo le buone pratiche italiane. Al momento ce ne sono 253 pubblicate. Quello che facciamo è anche un'interfaccia con l'omologa piattaforma europea, in quanto passiamo le nostre buone pratiche italiane affinché poi attraverso ulteriori loro criteri selettivi possano essere inseriti nel database europeo. Ovviamente tradotte poi in inglese. Quindi diamo la possibilità anche di una duplice visibilità a quell'organizzazione che è stata virtuosa nell'applicare una buona pratica, nell'inviarla a questa piattaforma e quindi anche nel fare in modo che sia visibile a livello europeo. Cos'è una buona pratica?
0: Scusami, sì, vai pure avanti, sì.
1: Ci tenevo a specificare cos'è una buona pratica in modo tale che siamo allineati ecco, su quello che intendiamo, non so se appunto ci siano iniziative similari.
0: Certo.
1: Ecco, infatti, immaginavo, noi come lo cataloghiamo? Per catalogare una buona pratica dobbiamo necessariamente verificare che sia di qualità, che riguardi l'economia circolare e che non sia un modo per pubblicizzare attività che invece magari sono di greenwashing. Quindi viene fatto un sistema, viene applicato un sistema di valutazione e di revisione attraverso uno specifico comitato, quindi un sistema di doppia revisione. Quali sono i criteri che quindi seguiamo? Intanto che ci deve essere l'efficacia delle azioni, quindi queste azioni devono generare dei risultati concreti, misurabili, come per esempio dei risparmi o la riduzione dei rifiuti, un'ottimizzazione delle risorse, insomma devono dimostrare che hanno un impatto positivo e devono essere rilevanti, quindi devono applicare delle strategie di economia circolare attraverso l'intero ciclo di vita, quindi per esempio promuovere il riciclo o comunque l'uso razionale delle risorse, l'ecodesign, la prevenzione dei rifiuti, oppure il riuso, la condivisione, tutti gli aspetti che poi magari possiamo approfondire successivamente. Ci deve essere innovazione, quindi devono introdurre soluzioni nuove per migliorare la circolarità e l'efficienza delle risorse. Andiamo anche a vedere se sono stati calcolati dei benefici dell'applicazione, ovvero benefici per alcuni destinatari, benefici di tipo ambientale, economico o sociale. E deve essere replicabile, quindi applicabile in contesti diversi con gli stessi risultati o magari anche risultati maggiori, proprio per poter diffondere il modello circolare su lunga scala. E infine deve esserci un contributo educativo e comportamentale, proprio perché l'economia circolare deve passare da un cambiamento di tipo comportamentale. Quindi la buona pratica deve favorire cambiamenti comportamentali nei consumatori o comunque sia in tutti gli attori coinvolti. Deve aumentare la consapevolezza dei principi circolari proprio attraverso la formazione, l'informazione e l'educazione.
0: Quindi le buone pratiche comunque riguardano tutti, anche i singoli, non solo le associazioni. Siamo tutti partecipi in questa direzione, direi, no? E noi ci fermiamo ancora qualche minuto, non andate via, torniamo in studio fra poco.

Bentornati a Casa Italia, sono Giuliano, come alla regia c'è Loren e in studio il nostro ospite Marino. Stiamo parlando con la dottoressa Grazia Barberio dell'Enea e dell'ICESP e abbiamo ascoltato da lei qualcosa a proposito delle buone pratiche. Penso che voglia... Bentornati a Casa Italia, sono Giuliano, come alla regia c'è Loren e in studio il nostro ospite Marino. Stiamo parlando con la dottoressa Grazia Barberio dell'Enea e dell'ICESP. E

0: fondamentali dell'economia circolare. E così, allora, Grazia, vuoi continuare con le buone pratiche?
1: Volevo semplicemente dirvi che appunto durante la conferenza che abbiamo fatto il 25 marzo 2026 abbiamo anche pubblicato un report, quindi per chi fosse interessato, insomma, tutte queste informazioni sono sul nostro sito che è www.ices.it e abbiamo notato che le buone pratiche, almeno per quanto riguarda il sistema italiano, hanno diciamo, una diversificazione come tipologia di applicazione. Mi spiego meglio, il 25% delle buone pratiche riguardano la fase di produzione e il 22% la fase finale di un ciclo di vita di un prodotto, quindi la gestione dei rifiuti, il 18% innovazione e investimenti, poi abbiamo un 16% di fornitura di materie prime secondarie e infine un 16% per quanto riguarda il consumo. Quindi diciamo ci sono rappresentatività di buone pratiche per quasi tutte le fasi, diciamo, del ciclo di vita di un prodotto, in particolare quella maggiore riguarda appunto la produzione, ripeto, per quanto riguarda quella italiana, proprio perché i soggetti che hanno maggiormente presentato buone pratiche sono proprio le imprese. E abbiamo anche una categorizzazione per settori e quindi vediamo che l'agroalimentare è il settore più presente nelle nostre buone pratiche, poi seguito dal tessile e moda e poi dall'edilizia. E per comprendere meglio però come questo che vi sto dicendo, insomma, sulla fase del ciclo di vita di un prodotto, secondo me dobbiamo fare un piccolo passaggio sulla definizione di che cos'è un'economia circolare. Per 150 anni in realtà noi abbiamo avuto un modello di crescita economico che si denominava, adesso insomma è stato denominato economia lineare, perché si applicava l'approccio del take, make, dispose, e quindi era un modello economico basato sull'estrazione di materie prime sempre nuove, dette vergini, sul consumo di massa e sulla produzione di scarto una volta che è stata raggiunta la fine della vita del prodotto. Questo però ha causato effetti dannosi a livello ambientale e quindi, per esempio, tra i principali effetti dannosi ci sono i cambiamenti climatici, la generazione di miliardi di tonnellate di rifiuti, la perdita di biodiversità e la crisi delle risorse. In particolare, la crisi delle risorse riguarda sia i minerali metallici che i minerali non metallici, quindi dal ferro, rame, invece alla sabbia, ghiaia, fosfati, calcare, alle biomasse, quindi per esempio tutto ciò che attiene il legno, i prodotti agricoli, ai combustibili fossili. Per capire quanto questa crisi delle risorse è grave, scusate, anche materie prime strategiche, le materie prime strategiche sono quelle che sono presenti per esempio nelle TV, nei computer o anche nei cellulari. I cellulari sono una vera e propria miniera perché contengono tantissime tipologie di materiali e anche materie prime strategiche. E come vi dicevo, un'idea del consumo della crisi delle risorse ce la dà un indice che è stato promosso da un'organizzazione che si chiama Earth Overshoot Day, ovvero il giorno in cui noi abbiamo terminato di utilizzare le risorse a nostra disposizione per quell'anno. Quindi ovviamente si tratta di simulazioni, no? Quindi rispetto a quello che in quell'anno possiamo consumare, di tipologie di risorse, viene valutato quando abbiamo terminato l'utilizzo. Quindi per tutta l'altra parte dell'anno andiamo in debito, utilizziamo quindi delle risorse che in realtà erano destinate all'anno successivo. Ebbene, se andiamo a vedere queste simulazioni, per quanto riguarda il livello mondiale, la simulazione cita il 24 luglio, quindi al 24 luglio 2026 noi avevamo terminato le risorse che potevamo utilizzare per quest'anno. Per quanto riguarda l'Italia, le nostre risorse le abbiamo terminate il 3 maggio. Per quanto riguarda l'Australia, le risorse sono state consumate il 16 marzo. E la prima, diciamo, la prima country dove c'è stata il raggiungimento

0: raggiungimento del limite è il Qatar nel 4 febbraio. Quindi ecco, in maniera diversificata, ciascuna parte del mondo ha utilizzato le risorse ben prima della fine dell'anno. E questo è un trend che va sempre più diminuendo. Per esempio, parlando per l'Italia, qualche anno fa noi raggiungevamo a luglio questo overshoot day, invece adesso, appunto, quest'anno è del 3 maggio. Negli anni 70 questo overshoot day si raggiungeva a dicembre, quando è giusto che si raggiunga. Quindi ecco, questo è un dato davvero preoccupante, perché ogni anno noi andiamo a prendere prima del previsto le risorse future, e quindi accumuliamo impatti ambientali. Conoscevate questo indice di misura del consumo delle risorse?
1: Sì, io lo conoscevo e mi chiedo fino a quando potremo andare avanti, accorciando sempre di più questo limite, perché poi diventa veramente rischioso, anche insomma, alla luce dell'aumento della popolazione e di tutto quello che succede anche nel mondo. Parliamo di risorse e se parliamo di petrolio adesso e di gas naturale, sappiamo anche lì qual è il problema. E quindi chissà quanto possiamo tirare ancora questa corda. Va bene, noi.
0: Sì, questa corda ha un nome specifico, si chiama resilienza, cioè finché
1: Sì.
0: il pianeta Terra sarà resiliente ce lo consentirà, però in realtà già adesso noi avremo bisogno di tre pianeti Terra per adottare, diciamo, il nostro tenore di vita as usual.
1: Va bene, speriamo di rinsavire, ecco, diciamo così, il più presto possibile. Senti, grazie, adesso ci dobbiamo lasciare qualche minuto perché abbiamo un
0: Sì.
1: po' di musica e poi le notizie in italiano semplificato intorno alle 8 e ci risentiamo subito dopo con te.
0: Perfetto.

0: Now this week's news from Italy in simplified Italian.
1: Trasmettiamo ora le notizie della settimana in italiano semplificato.
2: Sono più di 6 milioni gli elettori italiani chiamati al voto per le elezioni amministrative del 2026. Queste elezioni sono dedicate al rinnovo dei consigli comunali e all'elezione diretta dei sindaci. Si voterà sia nelle regioni a statuto ordinario sia in quelle a statuto speciale. Nelle prime, i comuni interessati dal voto sono 894, fra i quali 15 capoluoghi, e 121 con più di 15.000 abitanti. Nelle regioni a statuto speciale gli elettori sono quasi 1.400.000. La giudice per le indagini preliminari sulla tragedia di Modena ha convalidato l'arresto di El Khoudry. Per la giudice non ci sono elementi per ritenere che il gesto compiuto sia una conseguenza della patologia di cui soffre. Inoltre, per il momento, vista la dinamica dell'evento, è stato ritenuto concreto il rischio di fuga del giovane. Sono stati recuperati i corpi di tutti gli italiani morti durante un'immersione alle Maldive. La squadra di SOB finlandesi impegnata nelle operazioni di recupero ha consegnato alla polizia le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee recuperate all'interno delle grotte. Gli investigatori maldiviani stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente per chiarire gli ultimi momenti. Il presidente indiano Modi ha incontrato Giorgia Meloni e il presidente Mattarella durante la sua visita ufficiale in Italia. Come riportato dal Times of India, il rapporto tra i due paesi ha ormai raggiunto un livello senza precedenti. Fra India e Italia esiste una speciale partnership strategica basata sui valori di libertà, di democrazia e su una visione comune del futuro. L'obiettivo è quello di creare una potente sinergia tra il design italiano, la nostra eccellenza manifatturiera e la rapida crescita economica dell'India. Il Consiglio e il Parlamento dell'Unione Europea hanno raggiunto un'intesa per attuare l'accordo commerciale con gli Stati Uniti della scorsa estate. Senza una ratifica europea, il presidente Trump aveva minacciato di alzare i dazi dal 15 al 25%. A causa di questi dazi, l'Europa aveva iniziato a stringere accordi commerciali in tutto il mondo. Tuttavia, l'Unione non può permettersi di trascurare il rapporto da 1.600 miliardi di euro con gli Stati Uniti, che resta il suo principale partner commerciale. Un'ondata di caldo eccezionale e del tutto anomala per il periodo sta per investire l'Italia. Nei prossimi 5 a 6 giorni l'anticiclone subtropicale dominerà incontrastato, portando temperature estive, con largo anticipo sul calendario. Le zone più colpite saranno la pianura padana e le valli interne toscane, dove si registreranno i valori più alti. Le condizioni meteo saranno quelle tipiche di luglio, con caldo secco e afa in aumento nelle ore centrali della giornata. La situazione dovrebbe cambiare verso il 28 del mese. L'Inter conferma Chivu alla guida della squadra campione d'Italia. Nel frattempo, sembra che Antonio Conte non sarà più l'allenatore del Napoli. De Laurentiis vuole riportare Sarri in azzurro, ma non si esclude Allegri o un allenatore emergente, come Grosso del Sassuolo o Italiano del Bologna. La Juventus senza Champions potrebbe ripartire proprio da Conte o da Spalletti. Queste le notizie in italiano semplificato.
3: Hi Ballarat, you're listening to Casa Italia, the Italian show of Voice FM.
1: Ciao, questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.
4: Bentornati in studio, siamo in compagnia da Roma con la dottoressa Grazia Barberio dell'Enea e dell'ICESP e stavamo parlando di economia circolare. Grazia, vuoi completare il tuo discorso appunto sull'economia circolare, perché hai parlato prima di quella lineare e sentiamo un po' la differenza.
5: Esatto.
4: La differenza
5: appunto, questo cambiamento che stiamo cercando di attuare a livello mondiale, il passaggio dal take, make, use, dispose ad un altro modello economico più sostenibile, lì dove la sostenibilità è di tipo economico, sociale ed ambientale. Il nuovo modello di produzione e consumo implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento, riciclo di materiali e di prodotti. Quello che viene fatto è il passaggio alla chiusura del ciclo del prodotto, quindi si parla di modelli cradle to cradle. E quindi una volta che il prodotto ha terminato la sua funzione, il materiale di cui è composto viene reintrodotto dove possibile nel ciclo economico e quindi riutilizzato in un ciclo produttivo anche differente, generando ulteriore valore. Quindi quello che viene fatto nell'economia circolare è la riduzione della produzione degli sprechi e dei rifiuti in ogni parte del segmento del ciclo di vita del prodotto. E la funzionalizzazione, quindi da assegnare una nuova funzione al prodotto, è una cattura, una ricattura del valore, quindi si aumenta il valore dei materiali all'interno di questo ciclo di vita. E questo lo si fa quindi attraverso il passaggio dall'economia lineare all'economia circolare, deve includere anche una fase di progettazione. Quindi dopo l'estrazione, ma prima della produzione, è essenziale l'introduzione di questa fase di progettazione che, secondo insomma, le stime condotte nel tempo, porta a diminuire gli impatti ambientali di circa l'80%. Quindi progettare sin da subito un bene affinché duri di più, affinché la sua vita sia estesa, affinché sia disassemblabile, insomma tante strategie di co-design si possono applicare, può portare a questa riduzione di impatti fino all'80%. La fase successiva quindi poi sarà la produzione, ci sarà una fase di distribuzione, di uso e poi anche di riuso, di rimanifattura, di ricondizionamento. Oggi spesso ormai sul mercato possiamo acquistare un cellulare nuovo o ricondizionato, proprio perché è possibile dare una seconda vita ai prodotti. Successivamente ci sarà la raccolta del rifiuto per poi fare il riciclo e reimmettere quelle materie prime di nuovo nel circuito e quindi nel ciclo. La produzione quindi di scarto è minima e deve seguire sempre delle linee innovative di trattamento secondo la strategia della gerarchia dei rifiuti, in cui lo smaltimento in discarica è proprio l'ultima possibilità. Tra gli obiettivi, soprattutto delle comunicazioni varie del Parlamento europeo, c'è quello di contrastare l'obsolescenza programmata dei prodotti, che era una strategia propria del modello economico lineare. In passato, appunto, il modello economico tradizionale dipendeva dalla disponibilità di grandi quantità di materiali facilmente reperibili a basso prezzo. Adesso invece ci troviamo di fronte ad un aumento della domanda di materie prime, ad una scarsità delle risorse che porta a una dipendenza verso altri paesi. Questa cosa per l'Italia, per l'Europa, è molto molto sentita. Quindi alcune delle strategie che possiamo attuare per quanto riguarda l'economia circolare sono passate nel tempo dalle 3R, c'era anche una canzone sulle 3R, appunto Reduce, Reuse, Recycle. Adesso siamo arrivati a diciamo, un livello di complessità di attuazione di strategie che arriva fino a 10R, in cui c'è il rifiuto proprio del prodotto e quindi una dematerializzazione della funzione del prodotto attraverso sistemi che possano passare su piattaforme o su servizi, quindi non c'è più neanche l'acquisto del prodotto perché c'è o un prodotto condiviso oppure un servizio che assolve a quella funzione. Oppure c'è il rethink, il ripensare il modo di usare i prodotti. Poi c'è il reduce, ridurre l'utilizzo delle risorse, il reuse, riutilizzare il prodotto, repair, quindi riparare il prodotto, refurbish, rinnovare o aggiornare il prodotto, remanufacture, rigenerare il prodotto stesso, repurpose, riutilizzare quel prodotto per una funzione diversa. Adesso uno degli esempi, per esempio, può essere l'arte creativa, no? In cui i prodotti non possono più avere una funzione individuale tecnologico, ma magari hanno una funzione tipo creativo. Poi c'è il recycle, riciclare i materiali, e poi come ultime possibilità ci sono i recuperi, il recupero di tipo energetico. Quindi ecco, quello che si fa alla base, diciamo così, di tutte queste strategie comunque è di assicurare una vita quanto più lunga possibile dei prodotti, una riduzione della produzione dei rifiuti a vantaggio di un uso efficiente delle risorse di cui noi siamo appunto dipendenti.
4: A proposito,
5: per quanto riguarda i benefici, sì, dicevo, per quanto riguarda i benefici, chiudo solo con questo: i benefici sono sicuramente di tipo economico, perché ci sono anche dei risparmi diretti di costi e materiali, e poi anche delle innovazioni nei modelli di business, quindi viene coinvolta davvero tutto un modello, come si diceva, anche a livello di organizzazione. Sì, ci sono benefici ambientali, quindi riduzione di emissioni climalteranti, miglioramento della resilienza degli ecosistemi, proprio perché si diminuiscono le pressioni, quindi l'ecosistema riesce a essere più resiliente. E la riduzione degli impatti proprio diretti associati all'estrazione di materie prime, e quindi anche vantaggi per quella che abbiamo detto in apertura, la biodiversità. Ci sono benefici sociali, innovazione sociale, cambiamenti di consumo e comportamenti di consumo più sostenibili, ma anche benefici sulla salute, sulla sicurezza e sulle opportunità di lavoro.
4: Quello che volevo aggiungere a proposito dell'obsolescenza programmata, come dicevi tu, è che fino agli anni 70, penso, insomma, più o meno, le pubblicità in Italia, parlo in Italia, di prodotti elettrici, elettrodomestici, anche auto, avevano come elemento fondamentale il trasmettere l'idea della durata del prodotto. La durata del prodotto era associata alla qualità. Comprate il nostro prodotto perché dura tanto, vi durerà per tutta la vita. Ecco, la pubblicità era impostata in quel modo. Poi è cambiato qualcosa, c'è stato un cambio di paradigma e siamo passati a un uso sfrenato di qualsiasi cosa. Usa e getta continuamente. È cambiato qualcosa da quei momenti lì. Noi ci fermiamo ancora per qualche minuto e poi torniamo di nuovo in studio con la dottoressa Grazia Barberio da Roma.

0: Bentornati in studio a Casa Italia, siamo in collegamento con la dottoressa Grazia Barberio da Roma, dell'Enea e dell'ICESP. Stiamo parlando di economia circolare e adesso Grazia, ci fai qualche esempio appunto di economia circolare, dici qualcosa di pratico.
1: Volentieri.
0: Alla portata dei cittadini comuni di tutti i giorni.
1: Sì, come amiamo spesso dire noi, raccontiamo l'economia circolare, ma l'economia circolare poi bisogna farla, attuarla e metterla in pratica. Quindi vi ho anticipato, vi ho accennato a questi nuovi modelli di business circolari. Quello che cambia nei modelli di business circolari è proprio la relazione tra gli attori. Infatti si parla di circular relationship, dove tutti gli attori hanno un principio di fondo per attuare la transizione, ovvero la condivisione, la collaborazione secondo un approccio partecipativo. E viene infatti introdotto anche il termine di economia collaborativa. L'economia collaborativa sono quei modelli imprenditoriali in cui le attività riescono a svolgersi grazie a piattaforme di collaborazione. Si crea un mercato aperto per un uso temporaneo di beni o servizi, spesso forniti da privati. Questo è importante, quindi questo è alla base dei modelli di condivisione, cosiddetti sharing, perché un valore inutilizzato è un valore sprecato. Vi riporto qualche percentuale sul tasso di utilizzo dei prodotti per farvi capire quindi quanto utilizziamo un prodotto e quanto invece ne va sprecato, e se invece quel prodotto viene messo in condivisione sicuramente è un'ottimizzazione pratica di attuazione dell'economia circolare. Partiamo dall'automobile. Il tempo medio in cui una macchina rimane parcheggiata nella sua esistenza è del 92%. Molto spesso si prende l'auto per raggiungere il lavoro e poi la si riprende per tornare a casa. Quindi le stime ci riportano che appunto il 92% è un tempo inutilizzato. Di qui tutti i modelli quindi di sharing, che sia car sharing che sia carpooling, prendono piede proprio per risolvere, diciamo così, questo grande spreco. Ma abbiamo anche la questione degli elettrodomestici. Secondo queste stime, il 50% vi è un 50% dell'utilizzo effettivo dei prodotti durante il ciclo di vita. E altri sprechi riguardano il settore del food, quindi il cibo che viene sprecato lungo la catena del valore è del 31% e il 46% riguarda frutta e verdura. Altro spreco riguarda l'acqua di irrigazione, quindi solo il 40% raggiunge effettivamente le piante. E un altro spreco è l'utilizzo effettivo medio degli uffici in una giornata. Quindi gli uffici molto spesso noi vediamo anche che restano illuminati o restano con un sistema di riscaldamento e raffrescamento acceso per tutta la giornata. L'utilizzo è stato stimato che è del 35-40%. Anche su questo, diciamo, lo smart working e il telelavoro sono tutte azioni che possono ridurre in qualche modo questa tipologia di impatto. Il 10-15% dei materiali utilizzati nell'edilizia sono sprecati durante la fase di costruzione. E infine soltanto il 40% dei rifiuti viene riciclato. Quindi diciamo le azioni ancora da intraprendere per poter essere virtuosi e attuare insomma questo uso efficiente delle risorse, che è il concetto alla base dell'economia circolare, sono da delle parti. Nel nostro piccolo, insomma, in ICESP stiamo promuovendo quanto più possibile l'utilizzo di buone pratiche. E in quella che vi ho citato diverse volte, è stata la nostra conferenza annuale di ICESP, quest'anno abbiamo voluto assegnare dei premi alle buone pratiche che si sono distinte per alcuni caratteri che riguardano l'uso efficiente delle risorse, riduzione degli impatti. E quindi per esempio in questo caso la buona pratica che ha vinto questo premio è una buona pratica di riuso e riciclo di rifiuti tessili pre e post consumo. Questa organizzazione è stata premiata per riuscire a recuperare fino al 96% dei materiali tessili, riducendo quindi al minimo lo smaltimento. Sapete che grande problema è quello del tessile, con il fast fashion. Abbiamo visto spesso immagini di isole di rifiuti, insomma, smaltiti. Ebbene, questo è un primo passo per trasformare oltre 100.000 tonnellate annue in miniere urbane, quindi recuperando molti materiali. In più, loro hanno fatto tutta un'azione sulla valorizzazione delle competenze umane, delle risorse, quindi specializzate, che sono indispensabili per una cernita, di qualità, e offrono anche una risposta strategica alla forte dipendenza italiana, dall'import. L'altro settore che abbiamo premiato è quello dell'ecodesign e dell'innovazione di prodotto e di servizio, quindi abbiamo premiato un packaging as service che ha rivoluzionato il packaging sostenibile attraverso sistemi circolari progettati per diversi brand nel e-commerce. E quindi questa azienda si è distinta come buona pratica d'eccellenza proprio perché propone un sistema di imballaggi riutilizzabili fino a 20 volte, hanno ridotto in modo comprovato le emissioni e i consumi di risorse e la produzione di rifiuti, rafforzando anche la capacità delle imprese di adottare soluzioni più responsabili, più sostenibili. Un'altra categoria che abbiamo premiato è stata quella dell'educazione, la formazione e il cambiamento culturale, in questo caso proprio una regione abbiamo premiato per la sua attivazione di un percorso formativo sugli acquisti verdi, il Green Public Procurement. Abbiamo anche dato un premio per quanto riguarda la comunicazione della circolarità e della trasparenza ad un'organizzazione che ha messo a punto uno strumento di calcolo per promuovere il circular thinking all'interno dei processi aziendali. Abbiamo promosso, sono gli ultimi due che vi cito, l'innovazione sociale e l'inclusione e l'impatto sulla comunità. E in questo caso abbiamo premiato il Polo della Sostenibilità Ambientale grazie al suo modello territoriale di cittadinanza attiva, ovvero questa buona pratica ha creato un modello territoriale innovativo in cui hanno integrato l'educazione ambientale, la cittadinanza attiva e l'economia circolare attraverso azioni di riduzione dei rifiuti, miglioramenti dell'utilizzo degli spazi pubblici. In questo modo la comunità è diventata protagonista della transizione ecologica grazie ad azioni continuative ed inclusive. E infine l'ultima categoria era quella della rigenerazione territoriale, in cui abbiamo premiato una buona pratica situata insomma, nel sud d'Italia per i risultati concreti e misurabili nel territorio perché hanno creato una piattaforma di riferimento per le imprese, per i ricercatori e per le istituzioni. Hanno accelerato nuove start-up e progetti innovativi con il coinvolgimento e il dialogo di diversi stakeholder. E quindi ecco, queste sono state le nostre buone pratiche del primo premio della piattaforma ICES. Spero che siano di ispirazione.
0: Ma sicuramente, poi dalle tue parole si capisce che è già stato fatto tanto. Ci sono tante idee, ma resta ancora tanto, tanto lavoro da fare. Anche noi singoli cittadini possiamo, dobbiamo contribuire a tutto questo lavoro nel nostro piccolo, ma attuando alla nostra scala appunto quello che tu dicevi, le buone pratiche. Quindi è un compito di ogni singolo cittadino contribuire dal basso verso l'alto. Allora, noi ti ringraziamo per essere stata con noi questa sera, australiana, la mattina di Roma. Siamo contenti di aver ascoltato qualcosa a proposito di economia circolare, di quello che fate, di quello che si può fare anche in futuro, di quello che dobbiamo fare per salvare il nostro pianeta. Quindi, grazie ancora alla dottoressa Grazia Barberio che ci ha chiamato
1: Grazie a voi.
0: da Roma, e grazie anche a Enea e l'ICESP per la disponibilità, ovviamente. Speriamo di riaverti in trasmissione, magari una prossima volta, a vedere come vanno le cose con l'economia circolare da qui a un po' di tempo. Va bene?
1: Grazie, grazie, a presto allora, buon
0: Grazie, grazie
1: lavoro e un
0: a te.
1: saluto a tutti.
0: Buona giornata.

0: Casa Italia, sono Giuliano, con me alla regia Loren e in studio anche Marino, il nostro ospite. Allora, abbiamo ascoltato l'intervento della dottoressa da Roma per parlare di economia circolare e torniamo qui dalle nostre parti. Siamo andati venerdì scorso al Big Design Market a Melbourne, all'Exhibition Center, e abbiamo trasmesso prima, in precedenza, le prime due interviste che abbiamo fatto. Continuiamo a mandare in onda le altre due interviste con altri due brand italiani o comunque italiani di seconda generazione. Adesso lo scopriremo. Parliamo adesso di Loren con il suo brand Ricordino, proprio in italiano Ricordino, perché comunque l'origine è quella. Non pensavamo di trovarla pochi metri più in là dell'Exhibition Center, perché devo bere un po' perché mi si è seccata, perché abbiamo trovato i suoi prodotti anche al museo dove c'è la mostra dei romani, sui romani, in questo momento fino a ottobre. Anche Loren di Ricordino si sente molto legata all'Italia, ai suoi profumi, ai colori, al design, e l'ispirazione arriva anche da suo padre, che è italiano, con il quale ha cominciato a lavorare la ceramica. Sentiamola.
1: Ciao, questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.
0: Siamo con Loren di Ricordino al The Big Design Market a Melbourne. Oggi è il 22 di maggio. Allora, siamo con Loren, le chiediamo qualcosa sulla sua attività. Tra l'altro, Ricordino, siamo appena stati al museo per vedere la mostra sui romani e c'erano anche lì, allo shop del museo, i suoi lavori. Buongiorno Loren.
2: Buongiorno.
0: How are you?
2: Ah, bene, grazie. E tu?
0: Loren parla anche un po' di italiano. È nata in Australia, ma i suoi genitori arrivano da... Your parents are coming from?
2: Calabria e Toscana.
0: Toscana. Tell us something about your job, your craft.
2: So I'm an artist. And I specialize in lino cut prints. So I carve into blocks of linoleum to make multicolored prints. So each color is a different block, so it can take multiple sometimes. My work is heavily inspired by my heritage, by my Italian heritage. I grew up playing a lot of scopa with the Carte Napoletano. So I use a lot of that and that influence, and also in food, because food is a huge, huge thing.
0: For Italian, is a must.
2: Massive, absolutely. So a lot of it has to do with storytelling around my culture, my upbringing. And I also work with my father, who happens to be a ceramicist. And we work together on the ceramics as well. So that's kind of us in a nutshell.
0: Do you sell also online or only a physical shop?
2: We have both. So we have our online store where we sell online Australia wide, and we also have a shop in Fitzroy as well. Okay. Yeah.
0: Okay. Dopo noi diamo le informazioni sulla nostra pagina Facebook, daremo tutte le informazioni per trovare il negozio di Ricordino. Ricordino Shop is in Johnston Street, Fitzroy, ma trovate tutto sulla nostra pagina Facebook. Va bene, ringraziamo Loren. Thank you, Loren.
2: Grazie mille per questa opportunity.
0: No worries, grazie mille e buona giornata.
2: Buona giornata a te.
1: Ciao, questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.
0: Bentornati in studio. Marino, tu quando vai in Italia e poi torni in Australia,
3: sì,
0: il tuo ricordino qual è?
3: Guarda, siccome a me mi piace molto il caffè, io ogni tanto quando ritorno mi porto una caffettiera, faccio la raccolta di caffettiere.
0: Caffettiere in particolare?
3: Bialetti.
0: Bialetti.
3: Sì, ah. Bialetti, quindi...
0: Ti do una brutta notizia però, se tu sei affezionata al marchio italiano, lo sai che è diventata cinese perché stava fallendo, è stata rilevata?
3: Ah, sì?
0: Sì.
3: Da tanto tempo.
0: È una brutta notizia. Ma forse un annetto, qualcosa...
3: Guarda, non mi fermo a bere il caffè, quello no. Però Bialetti...
0: È un marchio, sì, okay, storico, perché poi produce caffettiere dagli anni 30, mi sembra, però è nel 52, se non sbaglio, insomma, negli anni 50 che... è nato quell'omino coi baffi, lo chiamavano,
3: sì, sì,
0: no?
3: Sì, sì.
0: Proprio quello della Bialetti, e da lì ha avuto un'esplosione, una diffusione incredibile.
3: Infatti.
0: Però da quando non tanto la concorrenza italiana, ma da quando arrivano caffettiere appunto da altri paesi in via di sviluppo, quindi a costi veramente ridicoli,
3: sì,
0: entrate in crisi, insomma, o anche perché, che ne so, Nespresso, altri modi di fare il caffè, no?
3: Sì, sì, sì.
0: E quindi ti do questa brutta notizia, tu che sei... Però tu, quindi, comunque, dall'Italia ti porti una caffettiera Bialetti.
3: Eh sì.
0: Adesso ce ne sono di tutti i colori anche.
3: Sono di tutti i colori, infatti il mio povero nonno era alpino, quindi diversi anni fa il Bialetti ha fatto una caffettiera a modo stile di cioè con i tricolori, però in cima sopra dove c'è, diciamo, il coperchio, c'è un fiocco tipico del cappello che portano
0: alpini.
3: Gli alpini, sì.
0: Ecco.
3: Quindi mi sono affezionato, ho detto ma questo me lo devo portare indietro in Italia come un ricordo, anche per il fatto che il povero nonno era alpino.
0: Certo.
3: Sì.
0: E la tua collezione a che punto è arrivata? Quanti ne hai?
3: Ah, guarda, 6 o 7, non è che è un'esagerazione, però ogni tanto quando vado in Italia, se mi presento un negozio, diciamo, di caffettiere, entro dentro e magari... Se mi permette la mia moglie di portare uno in valigia, sì, lo faccio. Vabbè. E delle volte anche, diciamo, anche senza che lei lo sa.
0: Ah, fai anche queste cose.
3: Va bene.
0: Va bene. E dunque, per restare in tema, Loren, a proposito di ricordi, cosa ci fai sentire adesso?
2: Non ti scordar mai di me, di Giuseppe Ferreri.
0: Ah, va benissimo.
2: Bene?
0: Andiamo avanti.
2: Ok.

0: last but not least, ultima intervista, ma con un'italiana italiana, che però è in Australia da 11 anni, mi sembra. Qui ha trovato un compagno italiano, ha messo su famiglia e ha una bimba. Insomma, qui si sente a casa. Parlo di Stella, che ha ideato il suo brand Gliese 504 e al Big Design Market a Melbourne era in compagnia di Roberta. Le sentiamo.
1: Ciao, questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.
0: Allora, un'altra intervista, questa volta con Stella di Gliese 504. Buongiorno Stella.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora, ci racconti cosa fai, qual è la tua attività da artigiana, cosa produci, raccontaci qualcosa del tuo lavoro.
2: Okay.
0: E poi ti chiediamo anche qualcosa di te, di personale.
2: Va bene, va bene. Allora, io mi specializzo in tinture a mano, hand dyes, e i miei prodotti sono prevalentemente accessori per i capelli fatti in seta, tinta a mano, ma anche vestiario che peraltro compro in Italia e poi tingo qui a Melbourne. Sono basata a Melton, quindi in the west.
0: Hai lì il tuo laboratorio?
2: Corretto, sì, ho lì il mio laboratorio, che è più un garage, però insomma...
0: Non fa niente, funziona come laboratorio.
2: Esatto, il nome non importa, è dove diciamo...
0: Ma sai che ci sono quelli famosi adesso che hanno iniziato a vendere libri in un garage.
2: Esatto, esatto. Ah, non so dove...
0: Signori Amazon vendevano
2: sì,
0: così.
2: Sì, è vero, è vero. Chissà se la mia storia sarà simile o diversa, non lo so, però...
0: Ma noi te l'auguriamo.
2: Ecco, questo è quello che faccio. Sono 7 anni oramai che sto facendo questo mestiere e vendo a Fitzroy, o Street Artist Market, e questi mercati diciamo più grossi, queste fiere.
0: Siccome i nostri ascoltatori sono di Ballarat, soprattutto è l'area intorno a Ballarat, anche se ci ascoltano pure dall'Italia e dal resto d'Australia, però i nostri ascoltatori si chiederanno, dopo aver visto le foto, ma viene anche a Ballarat qualche volta?
2: No, in realtà no.
0: No. Senti, hai uno shop online anche?
2: Certo, sì, ho il mio shop online, che è il nome del mio brand, quindi Gliese 504, poi posso, diciamo, non so se voi mettete il link, comunque, .com.
0: Noi mettiamo tutte le informazioni sulla nostra pagina Facebook,
2: okay.
0: E così quando andrai a visitarla ci darai anche l'amicizia. Senti Stella, tu da dove arrivi? In quale parte d'Italia?
2: Io arrivo da Piacenza, okay. Emilia Romagna, quindi sì. vicino a Milano. Roberta qui con me, lei è di Bari, quindi del sud Italia. Lei insomma mi aiuta a vendere, però sì, io sono del nord.
0: Ok, e quindi sei qui hai detto da 7 anni?
2: Sono qui da 10 anni, okay. 11 quest'anno a dirti la verità, sono qui dal 2015. Questo mestiere poi l'ho cominciato un po' più tardi, ecco, però sì, sono qui da un bel po'.
0: Quindi ti sei trovata bene, perché se resti in Australia vuol dire che stai bene, no?
2: Sì, assolutamente.
0: Come la vita australiana rispetto a quella di Piacenza, dove c'è sempre nebbia, lo diciamo subito.
2: Stamattina c'era nebbia anche sul Westgate Bridge, sì, a dirti la verità, sì. Quindi mi ha ricordato casa. La vita qui, allora, penso che in Italia le cose siano cambiate negli ultimi 10 anni, quindi non posso fare un paragone attuale, diciamo, però penso che in Italia non avrei potuto fare questi mestieri più artistici, creativi, e mantenermi grazie a questi mestieri. Penso che avrei dovuto scegliere un lavoro che non si allineava con quello che volevo essere, e invece qui penso di avere la possibilità di farlo, anche seppure con ovviamente duro lavoro.
0: Però in Australia è più semplice aprire un'attività che in Italia,
2: assolutamente,
0: no?
2: Assolutamente, e in generale trovo che, non lo so, la città sia più a misura per me comparata a Piacenza, al piccolo paesotto. Sicuramente ci sono delle cose che mi mancano di casa, e delle cose che non troveremo mai qua in Australia.
0: Come si chiamano? Pison 6, come si chiamano? No, sì, quel piatto tipico di Piacenza.
2: Pisarei.
0: Ti sarei.
2: Certo, sì. Beh, quelli mi mancano tantissimo. Però devo dire che io e mio marito ha costruito un wood fire oven, quindi facciamo la pizza lì. Quindi stiamo cercando, ecco, la cosa positiva del non avere il cibo così buono come ce l'abbiamo in Italia, che impari a fartelo da solo.
0: Brava, lo faccio anch'io.
2: Esatto, e quindi impariamo a cucinare.
0: Tuo marito è italiano?
2: Mio marito è italiano e della Calabria, di Rossano Calabro. E quindi
0: che incrocio nord-sud, eh?
2: Sì, ci siamo incontrati qui per quello.
0: Ecco.
2: Però insomma, ecco, sono contenta della mia vita qui in Australia, nonostante le difficoltà, e penso che sia un paese favoloso. Penso che anche per mia figlia, il suo asilo, in generale dove vivo, penso che siamo privilegiati.
0: Devo dire che io sono qui da 2 anni, però trovo tutto molto più semplice che in Italia, no? Quindi va bene, tua figlia parla italiano?
2: Mia figlia parla entrambe le lingue.
0: Bravo.
2: Io sono contenta della mia vita qui in Australia, nonostante le difficoltà, e penso che sia un paese favoloso. Penso che anche per mia figlia, il suo asilo, in generale dove vivo, penso che insomma penso che sia siamo privilegiati.
0: Devo dire che io sono qui da 2 anni, però trovo tutto molto più semplice che l'Italia.

0: Momenti, quando torniamo in Italia in vacanza parla più italiano, ovviamente qui parla più inglese, ci sono anche i nonni fortunatamente, quindi insomma è un mix.
1: A Ballarat abbiamo anche un kids club, che a Ballarat abbiamo un kids club che si riunisce ogni tanto, no? Proprio per i bambini, per fargli l'orecchio, avere l'orecchio sull'italiano. Va bene. Ringraziamo Stella per l'intervista e ringraziamo anche
2: Roberta
1: che è di Bari, è di Lecce. Vabbè.
3: Ci tengo.
1: È di Lecce, lei mi ha detto una.
3: No, vabbè.
1: Io sono di Foggia, quindi nord-sud della Puglia, va bene? Allora, grazie a voi per l'intervista, poi metteremo tutti i riferimenti
3: buona giornata.
1: Grazie a voi.
4: Questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.
1: Bentornati in studio, abbiamo ascoltato l'intervista a Stella e anche a Roberta, abbiamo sentito. E, dunque, Marino, io ho scoperto che Glise 504, Glise è la classificazione che si usa stellare per le stelle. E Glise 504 è una stella che si trova chissà dove, da qualche parte nell'universo. Tu ti sei mai occupato di astronomia?
5: Yes, I have. So, very quick story. When Christy and I we first met, my wife, it was a very starry night and we saw a constellation. Which is called Pleiades. Pleiades is the seven sisters. And from that point in time, when we look in the night sky, Chrissy and I, if it's a clear night, we try and find Pleiades, the seven sisters. We've adopted that constellation.
1: Ah, ok. So, ma a parte l'astronomia, invece l'astrologia, che segno sei, Marino?
5: Ariete.
1: Ariete. Loren, tu cosa sei?
6: Io sono Leone.
1: Leone, vabbè, io Capricorno, non so che cosa... Basta,
6: cosa chiudiamo... Cosa vuol dire, sì.
1: Esatto. Chiudiamo qui. E dunque, magari Stella, se ci sta ascoltando, poi ci manderà un'email, ci farà sapere se effettivamente c'è un collegamento stellare col nome del suo blend, scusate. E allora, per concludere questa parte, cosa ci ascoltiamo? Cosa ci proponi in tema, Elle?
6: Ovviamente abbiamo un canzone per Stella, si chiama Stella.
1: Di chi è?
6: Stella, di Venditti.
1: Ah, benissimo, ce l'ascoltiamo e poi concludiamo.
6: Ok.

0: Bentornati in studio, è il momento di salutarci. Prima di passare ai saluti, però, salutiamo noi Cari che ci sta ascoltando dalla Svizzera.
1: Ciao Cari!
0: Ciao Cari!
2: Ciao ciao!
0: E dunque, quindi siamo giunti al termine di questa trasmissione in italiano di Voice FM. Vi ringraziamo per essere stati con noi anche in questa serata d'autunno australiana, di aver ascoltato il nostro programma, di aver contribuito con i vostri messaggi. Vi ricordo che potete contattarci scrivendo a casaitaliaballarat@gmail.com. Abbiamo la nostra pagina Facebook Casa Italia Ballarat e potete diventare nostri amici se volete. L'appuntamento è per settimana prossima, lunedì 1 giugno dalle 19 alle 21. Un saluto da Giuliano, un saluto da
1: Lauren
0: e un saluto dal nostro ospite Marino.
2: Grazie mille e ciao e buonanotte Ballarat.
0: Arrivederci a lunedì prossimo.
1: Ciao ragazzi, alla prossima.
3: Avete ascoltato Casa Italia? Il programma in italiano di Voice FM 99.9. Potete contattarci visitando la nostra pagina Facebook Casa Italia Ballarat o scrivendo a casaitaliaballarat@gmail.com. Grazie per essere stati con noi questa sera. Vi aspettiamo lunedì prossimo dalle 19 alle 21. Buonasera.
4: You've been listening to Casa Italia, the Italian show of Voice FM 99.9. You can contact us visiting our Facebook page, Casa Italia Ballarat, or by email, casaitaliaballarat@gmail.com. Thank you for being with us tonight. We look forward to your company next Monday from 7 to 9 p.m. Ciao for now.
5: Hi, I'm Neil Steinman. On the 40th birthday, congratulations, and of course, keep on keeping on. Tune in to 99.9 Voice FM.
6: Tune in to Catnap with Margarita. Beautiful music to unwind, relax, and chill out. Soothing sounds from around the world to de-stress. That's Catnap on Ballarat's 99.9 Voice FM.